Oggi eravamo veri spagnoli, siamo sulla parte finale, prima di terminare il primo tempo, second sense, questo termine, la voce della spagnola, si è venuto a Drapa da San Curto, all'Apo San Curto, il Gonzalo Pieno, Grazie.